Vine va che riporca orgoglia, nega fava come fichon. Vine va che riporca orgoglia, nega fava come fichon. Memma nel lignan gillina, stava a tattra besa, con vitina di che

Vini bacca di poca orgogna, nega fava come fiscia. Vini bacca di poca orgogna, nega fava come fiscia. Ma di fuoco, mujer di fuoco, mujer di fuoco, burcon di fuoco. Ma di fuoco, mujer di fuoco, mujer di fuoco.